Sì, da sei differente, mi rimdori, io ne sono solito, però anda c'è speciale, il Goldin, Role Model, High Hopes 3000, poi dei survey. O me, che adesso non ho fatto, se non coblo a dei in Victor, and the throwback enormi, ne mandi giù per essere G-Black, hafna e mori, ma le tismacha parte menek, il kbira, li etti domina dan il saif. Tadu għad.